faccia come quel carro del cartone. Stravecchi sui sedaio di dialetto e chiaricone, ti guardano di sotto e chi mentre tirano il bastone, abbaiano tra i tubi incanagliati nel bidone, camminata una guercia alla catena, squasciano le onde.